0: Girana, Wayakusa, Mamburutia, Naina Be Machinata. Mamaua e Europa Papa.
1: Musicalatinourbana.com.